prossimo alla tua faccia piena di fecale. Cosmicità, presente l'universo, se ti sei perso al bivio con Giulivo, prediligendo la latitanza, calpestando l'antica terra immersa. Cerco l'inerpica, si fa la trusta, che sta meno salvastra, la sapienza della scomparsa, dei vostri consigli faccio senza. Ho già chi mi pensa nei primi leggi dell'assenza, il mio clone già lì che impasta, orrori imposti, epifania di voyeurismo, ma crepitato, la sera del male, per le tue decisioni, le discussioni tra il mondo.

Giungerò da lì.

0: Quindi?
1: Radio Verta Mallatta.
2: Il gesto del fumare cade, non decora, non incanta, mi sembrano tutti borderline, di quelli a cui non puoi raccontare nulla, perché difendono i loro border con i bulldozer e buttano tutto in cacciara. Nazional popolari come la ciociara, intoccabile la sigaretta come Inter, Juve, Milan, Roma, Napoli, intoccabili come la scelta consapevole di mantenere un'abitudine che hai preso quando eri tredicenne. Tanti amici con cui passi sere e pomeriggi a chiedere accendini e filtri, flirti con un gesto e ti connetti a tutto il mondo tabagistico, quindi a tutto il mondo. Io nascondo gli accendini perché i tabagisti me li chiedono in prestito, non li restituiscono, ed io sono qui che faccio del survivalismo per accendere la stufa, mandando loro gli accidenti non potenti come quelli che si tirano da soli ad ogni tiro. La mia tolleranza è andata in fumo, ma faccio finta di avercela ancora. Sono io la resistenza, libero il mondo da pensieri come quello di prenderti a schiaffi, perché fai come fanno tutti, e in più mi sbuffi nei miei rari raffreddori, e non respiro più perché tu non hai un perché, ed io sono ancora più stupido perché dico che devi fare come vuoi, ma come vuoi mi dà fastidio, ed io divento un problema ben peggiore del tuo.

0: Ci siamo, sta per iniziare il programma. Sintonizzatevi su Rai 1.
1: Alza pure il volume.

0: Buonasera al pubblico di Portal.
1: Portal a Portal, amici, benvenuti. Siamo qui per parlare di... Lei, ad esempio, pensa che si possa risolvere questo problema attraverso l'utilizzo intenso, gravoso di... Forse invece, stando a quello che è il nuovo regolamento, non c'è bisogno esattamente di... Forse più concretamente, con un occhio di riguardo verso... L'Italia ha veramente bisogno di...
2: Grazie.

What I see, what I see, what I see.

conflitti, di schiavizzazioni e processi tristi che bisogna comprendere andandosi a leggere i migliori economisti che ci svelano i meccanismi come il debito estero e tutto ciò che connette i diversi paesi quando uno è povero e si trova alle strette e quindi è in via di sviluppo e di conseguenza tutto viene sottomesso a un paese, ad esempio il cambio della moneta che diventa fisso è una cosa che il fesso non capisce, magari dà la colpa alle popolazioni, perché uno dei modi migliori e più efficaci di compiere delle stragi e di sottomettere intere popolazioni è quello di far credere a milioni di persone che cosa loro veramente sono. Cioè il potere modifica l'idea che noi abbiamo di noi stessi, e quindi un potere che agisce per via di riflessi, come quando ad esempio ci dicono che la nostra colpa è che in Italia insomma siamo dei cazzoni e quindi che non possiamo avere delle vere soluzioni perché le nostre corruzioni o le nostre spese statali sono i nostri veri mali e di conseguenza non ce ne possiamo liberare perché siamo arretrati come la Fondazione Africana dell'Impero del Mali e insomma cose del genere che noi dobbiamo ridurre in cenere scoprendo quelli che sono i veri meccanismi della realtà, in modo da capire in che modo la società e i suoi problemi non possono essere paragonati alla famiglia come fanno gli scemi quando dicono un buon capo di Stato è come un buon padre di famiglia che spende solamente tanto quanto piglia e di conseguenza non si indebita. Questa è una scelta della famiglia, una scelta etica, quando uno non si indebita. Invece per uno Stato essersi indebitato a volte è soltanto aver salvato la popolazione da una situazione critica, almeno secondo la teoria keynesiana, e questa è la trama che dovremmo seguire nel nostro copione. Invece non vogliamo essere un popolo copione, vogliamo essere originali e quindi cerchiamo di schiavizzarci nei modi più anormali, e questi sono i problemi internazionali che io posso portare avanti facendo rime in ali, che sono sempre banali perché ne puoi fare tantissime dimostrando che sai mettere le parole in rima una vicina all'altra è una roba poco scaltra perché alla fine non dici niente. E quindi per continuare cercando qualcosa di più profondo, non so, è perché parlando, vedendo del qualcosa di indiano, non potevo non sentire la differenza, cosa che dovremmo sentire ogni sera, perché chiunque fa un'esperienza porta una differenza, un'informazione diversa, un qualcosa che contrasta e di conseguenza che non basta la nostra esperienza precedente a comprenderla, è un qualcosa che va oltre la comprensione, è semplicemente il mistero che è ciò che sta oltre il nostro orizzonte ed è la fonte e anche ciò che richiede più apertura, e questa è la vera concezione della cultura. Ma oggi questa differenza che negli anni 60 era stata smembrata dai titani del pensiero novecentesco ed era rimasta come uno scheletro, ne hanno ripreso il teschio e sono riusciti a farla sopravvivere ma come bandiera dei peggiori partiti, oggi la differenza è diventata uno di quei miti che sono vuoti e grigi perché non vogliono dire più niente, ma tutti sono ligi a queste massime, a questi motti, insomma non possiamo nemmeno più appellarci a quelle che erano le nuove avanguardie perché sono diventate solamente delle frasi fatte e di conseguenza c'è un rumore di fondo che sale in questa nostra cultura, un rumore che non ci fa più comprendere niente perché noi viviamo nella post-storia, e post non solo nel senso di dopo ma anche in senso di post-it che prima trovavi in tutti i posti, ora invece sono tutti posti che sono collegabili ad un post ed è la morte della storia. Se prima nella pre-storia non c'era memoria scritta, nella post-storia c'è solo lo scritto ma senza più memoria. Cerchiamo risposte a domande mai poste, come l'elettore che spera di avere meno imposte. Ma cosa scrivi tu, grafomane? Esci dalla cabina, istituzionomane, inumanesimo che cammina. Ma è inutile poi arrabbiarsi con te quando il mistero che riveli mi si rivela la sua fonte, ed è che viviamo come se la storia non ci fosse mai stata. Io non l'ho neanche conquistata e già commento com'è stata la scopata e guardo il wiki per rispondere al prof, ma su cosa mi interroga io neanche lo so, boh, improvviserò. Chi ha troppi occhi non ha più un dietro, non ha nulla dietro, e questa è la post-storia del suo segreto che non scopriremo perché c'è sempre questo divieto che tutto è troppo reale, troppo vero, e allora non ci credo. È la post-storia, l'eccesso di informazione. Se volete avvicinarvi potreste vedere meglio il musicista che arriva adesso e anche sentirlo meglio. Grazie a tutti.

Mi dovete lasciare stare, mi dovete lasciare stare, perché se non mi lasciate stare vi ammazzo tutti. Ma non si può dire, perché se vieni ascoltato da una macchina, poi lei dice tutto. Non si può dire a chi, al ditore, al diamante, al dinosauro.

Che poi non è nessuno, ma è soltanto una dinamica che si crea quando qualcuno è disposto ad obbedire a un dogma. Quando tipo qualcuno crede che quello che non si può dire sia molto sconveniente. Molto sconveniente, ma molto sconveniente al punto che potresti rischiare non necessariamente.

di decidere di incarnare un corpo che possa pensare autonomamente a quello che gli pare. Yeah. Bella.

impossibile! Cari migliori, ti freggi impossibili! Ogni giorno corro nel modo migliore! Corro, ma a volte bisogno di fermarmi a riflettere! Che va apprezzato! Ti sei di nervi e penso alla vita, rifletto sulla mia condizione di uomo in fila, finalmente arrivata!

matter of fact.

Oh, my God.

destra anche in Germania, in Francia e negli USA. E la massa crede esista una sinistra, si è illusa. La sinistra è il bambino buttato con l'acqua sporca. E l'acqua è quella sovietica che nessuno ricorda. Ma ogni cosa in sto mondo contate le ore, a parte forse spazio e tempo. Tutto il resto prima o poi muore, così anche sto sistema finirà. E per iniziare la fine ho scritto sta track

0: In ogni secolo gli esseri umani hanno pensato di aver capito definitivamente l'universo e, in ogni secolo, si è capito che avevano sbagliato. Da ciò segue che l'unica cosa certa che possiamo dire oggi sulle nostre attuali conoscenze è che sono sbagliate.
1: Next song we're about to record is a Horace Silver composition. It's entitled Peace.

fucking on these people. This is not my house.

forti meccaniche, si chiederebbe nell'istante in cui ripetesse tra sé, se sai, sono solo fisime, e se ne stesse tra gli alberi che ci parlano con lui. Ma non funziona in questo modo l'alterarsi, gli abitanti del villaggio attraggono gli scontri delle volontà, e farebbe loro un torto sia ignorandoli che mischiarsi. Ma oggi era di riposo, quindi perché no, si va. Era un po' che stava solo, era un po' che la saggezza gli si tramutava in nausea, cominciava a perdere un controllo, immaginava situazioni in cui a chiunque dava contro, e l'equilibrio gli diceva: valica, riportami, hai la permissione. Ed io lo guardo dalla mia casa quercia sul limitare del bosco, si è già inoltrato nel villaggio ed è pronto a dare lustro alla sua verbosità. Comincio a capire il perché periodicamente abbandoni le prudenze e si lanci scientemente a capofitto tra la gente. Il conflitto con se stesso egli vince quando perde, e non è un essere pacifico, bensì un oceano in cui vorrebbe fortemente che gli altri si immergessero e che imparassero ad estrarre ossigeno dall'acqua, attingendo a polmone, branchia, a gamba, pinna, alla corsa, alla natatorietà. Ma se tentennano, se la maggior parte affogano, lui non si perde d'animo, torna dalla montagna, si calma, si dimenticherà, ma non si dimena e non dimentica la connivenza che accepicchia. Eccolo! È lui che già ritorna del villaggio? Fratello, come mai così presto? Devo trovare un altro modo. Ci sono quelli che impotenti non riescono più a fare l'amore, io non riesco a fare l'odio. Mi sono stufato di litigare curiosamente.

Is on the one up in the field.

Sagittario. Il Sagittario è una costellazione dello zodiaco, comunemente raffigurato come un centauro tendente un arco. Si trova tra lo Scorpione ad ovest e il Capricorno ad est e contiene al suo interno il centro galattico. La costellazione è facilmente riconoscibile grazie ad un asterismo noto come la Teiera. Le stelle Caos Media, Caos Australis, Ascella e Phi Sagittarii formano il corpo della Teiera, Caos Borealis è il coperchio, Alnasl è il beccuccio, e Nunchi e Tau Sagittarii sono il manico.

averci mica il del corpo e sminuisce la

boy, superstar DJs. Here we go.

Cigno. Quella del Cigno è una costellazione brillante e di grandi dimensioni, caratteristica e dominante nei cieli notturni dell'estate boreale. Si tratta di una delle figure più tipiche dell'emisfero nord, disposta lungo la Via Lattea in un suo tratto molto ricco e in cui questa appare divisa in due in senso longitudinale da una serie di nebulose oscure nota come fenditura del Cigno. La forma della costellazione ricorda una grande croce, con l'asse maggiore formato dalle stelle Deneb e Albireo, e l'asse minore formato da Gena e Rook. Il punto di intersezione degli assi è invece rappresentato dalla stella Sadr. La stella più luminosa della costellazione, Deneb, costituisce il vertice superiore dell'asse maggiore della croce e forma anche uno dei vertici del famoso asterismo del triangolo estivo.

Non mano c'è da dire, ma fatto morto, che l'hai

0: C'est.
1: C'est.
0: Hein?
1: C'est. Quanti soldi ci vogliono per campare? Oggi alla stand ho visto per caso il prezzo di un pacchetto di lamette, già 7,20€ cazzo. Ora capisco perché la gente continua a soffrire e non si può più neanche tagliare le vene. Bene, in strada vedo troppi barboni. Prima di aver visto quel prezzo pensavo si trattasse solo di una semplice moda lanciata da Bin Laden. No, la gente con l'euro è più vuota di un sopravvissuto di lager. Allora

0: Quanti soldi ci vogliono per campare? Non ti puoi ammazzare, chi te lo paga il funerale? Quanti soldi ci vogliono per campare? Nella mia vita non esistono soste, anche se non pago le tasse. Se mi fermo, non esce niente dalle mie tasche. Con la tosse, le mie giornate sono come morse, sempre più toste. Qualcuno sfrutta le mie risorse per metterne ricavato in tante borse. Sì, qualcuno con il portafoglio più gonfio del mio, ma con il cuore a spoglio. Quanti soldi ci vogliono per campare? Quanti soldi ci vogliono per campare, yeah. Voglio rappare, niente lucro, da solo io mi stupro. Di sicuro 000 futuro. Quanti soldi ci vogliono per campare? 0000 futuro. 00 futuro.
1: Sì, sì, sì, sì. 00 futuro, sì.

Quanti soldi ci vogliono per campare, board? Yeah, Ardeba che ti scalda l'inverno e l'estate. Tante stronzate, troppi soldi per campare. Te dico, voglio stare a fine.

0: L'osservatorio si autodistruggerà fra 5 minuti. Si prega di recarsi all'uscita.
1: Hey, yo, yo, y'all can't stand right here.

che succede al tuo sì spontaneo animo da divenirlo fino al parossismo? Le lacrime di genitrice sono giustificate, ma giusto per la fanciullezza perduta. Donna recidiva, dove muovesti i primi incerti passi? Lontana da tutto, albe.

quanti anni passarono da quell'infausto giorno, vissuto come il trauma del cordone ombelicale, reciso e quindi rimosso in garanzia di quietudine della colpa. Ma poi perché colpa, si chiedevano inizialmente quei mancati libertari, giusto per poco mancati, si intende. La coscienza è falsa, dettata dalla storicità del vivente, per cui immutabile a piacimento altrui. O forse nemmeno si chiesero, si sa, il braccio viene prima della mente in taluni casi, nel senso che fa da secondario filtro per cui influisce in maniera più labile. Povera fine, fece comunque lo scrittore, ma si sa, cioè, intendo, si sa. Ma tornando ai nostri...

strano suono colpì talmente i due fratelli, Fata e il fratello, che d'istinto si precipitarono verso la porta di casa. Api attirate dal miele più dolce, assassini attirati da preda più docile. I genitrici non poterono non seguir passo, chi con affanno di preoccupazione, chi per dovere di genitroce, atroce destino per costui. Così tanti pensieri, astrazioni. Ahi, pensar non destar dubbio. I genitroci non si capacitavano tuttavia. Qual suono? La piazza? Ricettacolo? Che diavolo mai significa ricettacolo? Il passo si fece orma colmata da orma. Verso il luogo, a quanto pare,

fuoco a quei due uomini, ma si può confermare, a ragione o a torto, non importa, che il paese tutto venne svegliato al suono del violino vibrante, non si sapeva bene dove. Fu l'istinto a guidare il paese tutto, e l'archè di quel suono fu catturato assieme al suo braccio. Il resto è risaputo. Ma ora, quale irrisione per la fanciulla, figlia del male e della morte presente.

0: Quel joli détruire comme si n'était pas lendemain ou comme si l'être était un être sans temps, dans Dieu, dans tout vide. Una distesa immensa di carcasse a giocare col tempo perduto, o ritrovato, o mai avuto. Fata, il violinista, il fantasma, parevano tre statue erte in onore dell'antica grandezza di una città in peritura. Osservavano, penetravano le fattezze di quei corpi, una musica senza fine, la musica dell'essere essente, di necessità necessitante. La complessità in un punto a mettere ultima nota a un descritto ridondante, ma fuggevole al concretarsi. Rinnovava sempre la sua tiratura, ma per volontà altrui, che esentava sia l'uno sia l'altro, diretto ed indiretto. «Ho fame», disse Fata, «una fame incolmabile». Le carni a far mostra delle loro impudenze ne allettava il famelico palato. «Ci si satolli!» Si sedettero presso il primo mucchio, la famiglia monca, ed il violinista intonò una geremiade. «Ci si satolli!»
1: Mr. Len, a.k.a. Space Ghost, please come back to intro. Company Flow, perform, J-Tress, prepare, LP. Prepare.

regole. Yeah, senti qua, non dire grazie, non ritornare il favore, non calcolare chi è pare e chi no, non valorizzare l'umano, vivilo, lascialo, non ringraziare la fine di una catena caudale infinita di merito, non ringraziare il terreno come se fosse un alieno precipitato tra balle di fieno, è pieno di grazie, sigilli di disparità, ma l'universo non ti ringrazia, alza le mani.

Numerose sono state le missioni verso Marte intraprese da Unione Sovietica, Stati Uniti, Europa e Giappone per studiarne la geologia, l'atmosfera e la superficie. Circa metà delle missioni tuttavia sono risultate degli insuccessi costituiti da perdite e da vari inconvenienti tecnici. Anche per questo motivo il pianeta conserva il suo fascino, il suo mistero e, più in generale, un'ulteriore motivazione per proseguire le ricerche. Le probabilità di trovare tracce di vita su questo pianeta, così come esso ci appare, sono estremamente ridotte. Tuttavia, se fosse confermata la presenza di acqua in tempi remoti, aumenterebbero le probabilità di trovare tracce di vita passata. Le missioni spaziali sono vincolate a finestre di lancio di 2-3 mesi, ogni 780 giorni,

Eccomi ritornata da una vacanza in un hard disk di backup, carica come una molla. Oggi non siamo qui per parlare di creme abbronzanti o di sagre del pesce fritto, oggi ci spareremo in versione integrale il DJ set di Dark Suicide, l'ospite last minute dell'after denominato 6 AM 12 Tenutosial Wave di Misano Adriatico, vicino ad Oliviero. Lo stupore della folla al suo cospetto è stato molto, qualcuno ha gridato al miracolo, qualcun altro invece lo ha solo timidamente ipotizzato. Io invece dico solo di affidarvi a Dark Suicide e di smanacciare ben bene con il robaccino del volume, buon ascolto.

0: Avete ascoltato il DJ set di Dark Suicide, rivelazione luminescente del festival mattutino denominato 6 AM 12, tenutosi il 15 agosto 2016 al Wave di Misano in provincia di Rimini. Come non vi avevo preannunciato, ora ci sarà una intervista a Dark Suicide. La voce che sentirete fuori campo è quella del fluorescente Burla 22222 che ho utilizzato come convertitore da realtà digitale. Abbiamo qui con noi in diretta
1: Dark Suicide, che oggi vi proverà un'intervista a Siria, perché nel 24 corso, quante abbiamo fatto, hanno fatto Noise al Wave, ha suonato Rico, Nobium, Ciclino Elettrico, e Muna, Zona H, Munaroni, che cioè, vabbè, lasciamo stare, dai.
0: Entriamo nel caldo dell'intervista.
1: Il caldo, freddo, caldo.
2: Nel caldo infernale di Dark Suicide.
1: Da Infernal.
2: Allora.
0: Come fai a trovare i brani che metti nei DJ set?
1: Allora, i primi. Allora, le prime volte scarico un programma, oppure scarico via internet, Drum & Bass, musica elettronica, techno, tutta la roba che io scarico la sento, quando c'è un genere che mi piace, la carico.
0: Come fai a sapere che ti piace un DJ?
1: Attraverso le mie emozioni, perché voi vedete che l'emozione, che è l'unico modo, perché me che musica, cioè non abbiamo modo di raccontare quello che avete fatto, visto, nell'anno scorso, tutta roba.

0: con scritto l'album, mi sono tirato alcuni amici che accolgono con la K, anche lui, dico più che lui, ho scoperto che la musica elettronica non esiste oggi, esiste anche nel 60, Microsoft ha comprato il Moog da Robert Moog, quindi Subtonic, senza i modulari, senza Robert Moog, modulari, non esistevano.
1: Cosa significa underground per Dark Suicide?
0: Underground vuol dire house, techno, house noise, come faccio io, che prendo una cassa, la satura, con altri strumenti, con Ableton, perché lui sta con Ableton, saturato, loop, dire, guarda che l'underground, guarda, inventare underground, perché? Perché che non la dico, con la musica noi moriamo anche di fame. Guarda che quello è un discorso, ma dico con lungo. Dico parlo della musica elettronica, underground, techno, noise, la ambient, la diabolichessa.
2: Allora, sabato 12 novembre suonerai all'Hack for the Eye a Bologna.
0: Sì.
2: Che set farai? Che musica ci farai ascoltare?
0: Noise, backcore, inducer.
2: Di fronte a chi sogni di suonare?
0: Migliaia di persone. Voglio far piangere la gente. Voglio che il migliore di Rimini.
2: Ok, ah, non del mondo, ti basta di Rimini, ti basta. Ok. La musica che fai è violenta?
0: Molto violenta, è molto.
2: Qua, come? Violenta come?
0: E pogo, coltello, infernale, sangue, morte.
2: Oh? Mi sembra abbastanza violento. Coltello soprattutto. Chi o cosa ti dà energia?
0: Il latte.
2: Il latte? La tua energia te la dà il latte. La mattina ti carichi di latte,
0: sì.
2: E quindi sei pronta,
0: sì,
2: per la breccola.
0: La breccola di... in dark,
2: quindi
0: sì.
2: Tu diresti a tutti, sì, quelli che vogliono suonare
0: anche che io, cioè raga, quando io accorgo breakcore, cioè non è che mi piace la breakcore solo per solo e che di farlo di cuore, perché non so che suonare la breakcore infama la gente, la breakcore evita, ti fa sfogare la tua realtà, come diceva un poeta, Charles Fudoc, che le persone non ti amano con la musica, ma col cuore, come diceva anche da Interscursale.
2: Vuoi ultima frase, salutare qualcuno?
0: Sì, volevo salutare Silvia, la capo della web, capo della Pomposa. Grazie a quel disegno diabolico che è teso sul muro, va bene? Non so perché. Allora, voglio salutare un grande amico che è qui, che grande DJ, che una volta era spettacolare, ma...
2: Adesso no.
0: Ma dico no, diventato debole. Buonasera, alla prossima, ci vediamo 12. No? Novembre.
2: Dove?
0: A Bologna.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
1: Avete appena ascoltato l'intervista a Dark Suicide. Appuntamento il 12 novembre alla Corda e all'XM24 a Bologna, sempre della Rastrelliera Light Item. Troverete a Nobium, Vario Pianesi, Teatrino Elettrico. Le proiezioni le farò Jack della Megabyte con l'ausilio di un magico script realizzato da Flash Picas che trasforma il mondo in una sci. Te comunque non ti preoccupare, vai tranquillo, te vedrai che ci risentiamo alla

c'è una persona dentro che fa sì che ti saluto, c'è una persona dentro che fa sì che non ti sputo, c'è una persona dentro che mi fa dire sto bene, che ci fa stare assieme. C'è una persona dentro che mi fa stare allegro quando vado a fa spesa e mi chiama capo negro. C'è una persona dentro che non dice capo un cazzo ma sorride al ragazzo. C'è una persona dentro che fa sì pure che voto, anche se il sindaco tirerei sotto con la moto. C'è una persona dentro che la scheda non fa ciulla e non fa scheda nulla. C'è una persona dentro che fa sì che non te meno, anche se ti calci un boccaio te farei fa pieno. E mi trattengo dal pisciarti il culo con l'imbuto.

Egregio Gran Maestro, le scrivo ormai esausto, tentando di dissuaderla dal continuare questo suo piano nefasto. La nostra loggia è deviata, mentre ogni loggia andrebbe architettata per restare in piedi anche in un disastro. Per questo non si può deviare il piano di un pilastro, allo stesso modo in cui è impossibile inclinare il moto di un astro o fare i conti col mistero. Tu non puoi fare i conti col mistero senza 15, 19, 20, 5. Puoi riflettere tendendo all'infinito, ma non puoi riflettere l'infinito. È l'infinito che ci flette. 7, 1, 7. Non è una mia conversione religiosa, ma una conversione 7, 1, 7. Chi può amministrare i misteri divini? Nessuno. Tantomeno l'autore di 1 Corinzi 4:1. Sia perché l'infinito non è contabile, sia perché la realtà ha una forza di gravità insopportabile. E chi vorrà disvelare l'universo intero dovrà sprofondare in se stesso per il suo peso come un buco nero.

pure, in certe culture i grafemi erano figure ed ogni lettera aveva quindi un senso visivo e non sensitivo, fuori dal ritmo dell'aritmomanzia di Agrippa, ossia la teoria che collega ad un numero ogni lettera scritta e poi le somma fino ad ottenere un numero maestro come 3, 1, 3, 3, 1, cifre emananti un profumo ma prodotto nel futuro. 4, 9, 15, 15 parla come 4, 9, 15, 18, è un uso profetico e comico. In realtà i numeri servono per un fine geometrico e architettonico, ma voi volete unirvi in orloge, andare oltre le rocce e controllare persino nubi, fulmine e piogge, ma la loggia così si distorce. Noi non siamo fratelli solo tra iniziati, dovremmo unirci ad altri e dargli voce. Per questo in senso pagano ieri erano logge liturgiche, oggi non hanno più cantieri ma derive taumaturgiche. Per

noi non conosciamo 1-7-4-7-1-4-21. Io ammetto di non conoscere l'universale architetto, e in questa loggia quindi sono l'unico membro retto, eretto come Yakin Boaz nel tempio di Salomone. Io uccisi Rama Beef, per questo ora quello è il mio nome.